Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 20 agosto, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 12.092 propulsione dal simbolo 27.500 FEC 5/6 polarizzazione orizzontale e seguirci sul sito www.tritaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Atleti turchi oltre il confine. Oggi sarò con voi, io Mirella Cetin.

0: Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 20 agosto. Iran mette in guardia gli stati del Golfo contro l'aiuto agli Stati Uniti. Qatar sollecita la cessazione degli attacchi israeliani contro Gaza. Russia e Ucraina si sono scambiate reciprocamente 103 prigionieri di guerra ognuna. Una frana provoca 100 morti in una miniera d'oro nella Repubblica Centrafricana e il debito pubblico statunitense supera i 40 trilioni di dollari. Adesso passiamo al notiziario. Il capo delle forze armate iraniane ha messo in guardia gli stati del Golfo dal fornire assistenza alle forze statunitensi in un contesto di crescenti te tensioni regionali. Il generale Ali Abdullahi ha affermato che qualsiasi supporto verrebbe considerata una partecipazione al fianco di Washington. Abdullahi, riferendosi alla presenza di aerei militari statunitensi, in particolare aerocisterne, per il rifornimento in volo nelle basi regionali, ha affermato che tali dispiegamenti difficilmente avrebbero senza il consenso dei paesi ospitanti. Il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, ha chiesto la fine degli attacchi israeliani su Gaza durante i colloqui con una delegazione di Hamas a Doha. L'incontro ha fatto seguito agli attacchi israeliani che hanno ucciso 9 palestinesi, tra cui agenti di polizia a Gaza City. Al-Thani ha inoltre accolto con favore l'accettazione da parte di Hamas di una tabella di marcia per l'attuazione della seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio, la voce della Turchia.
0: La Russia e l'Ucraina si sono scambiate 103 prigionieri ciascuna in un accordo mediato dagli Emirati Arabi Uniti. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che i militari rientrati dal fronte sono stati trasferiti in Bielorussia per ricevere assistenza, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato il rilascio di personale delle forze armate, del servizio di guardia di frontiera e della Guardia Nazionale. Mosca ha ringraziato gli Emirati Arabi Uniti per aver contribuito a mediare l'ultimo scambio di prigionieri tra le due parti. Almeno 100 persone sono morte a seguito di una frana che ha colpito una miniera d'oro illegale nella Repubblica Centrafricana, vicino al confine con il Camerun. Il terreno è crollato nel sito minerario di Zamboe, seppellendo i minatori artigianali che lavoravano nella cava a cielo aperto. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso e si segnalano anche diversi feriti. Il disastro ha riacceso le preoccupazioni sulle pericolose condizioni di lavoro nei siti minerari informali di questo paese ricco di minerali. Secondo i dati del Dipartimento del Tesoro, il debito pubblico statunitense ha superato per la prima volta i 40 trilioni di dollari, intensificando le preoccupazioni sulle prospettive fiscali del paese. Il debito pubblico si attesta a 40,47 miliardi di dollari, più del doppio rispetto a meno di 10 anni fa. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Atleti turchi oltre i confini.

Oggi vi racconteremo la storia di una straordinaria atleta che la Turchia ha regalato al mondo, una donna nata in una città senza mare, ma che è riuscita a dominare gli oceani, detentrice di un record mondiale in uno sport dominato dagli uomini, una donna che conduce una vita in cui scienza e sport si intrecciano. Yasemin Dalkılıç. Yasemin Dalkılıç, nata ad Ankara il 2 maggio 1979, è cresciuta in una città in cui la costa più vicina si trovava a 270 km di distanza. Da bambina si innamorò del mare guardando in televisione i documentari di Capitano Cousteau. Questa passione crebbe e si sviluppò nel mondo immaginario di una bambina costretta ad aspettare con pazienza di poter stare in riva al mare solo durante le vacanze estive. All'età di 11 anni entrò a far parte della squadra di nuoto. Tuttavia, il suo vero talento emerse quando a 14 anni fu selezionata per la nazionale di nuoto con monopinna. Da giovane ha battuto numerosi record turchi in questa disciplina. Oltre alla forza fisica, continuavano a svilupparsi anche la sua passione per la matematica e la musica. Nel 1996, ammessa al Dipartimento di Matematica della prestigiosa Università Tecnica del Medio Oriente, OTU, Yasemin è riuscita a conciliare la carriera accademica con l'apnea. In quel periodo è entrata a far parte del club subacqueo del OTU, in un'epoca in cui molte donne erano costrette a scegliere tra la carriera accademica e lo sport. Yasemin puntò all'eccellenza in entrambi i campi. Nel 1998 rappresenterò la nazionale turca al primo campionato mondiale di immersione in apnea, tenutosi in Sardegna, e si classificò prima nella categoria femminile. All'età di 19 anni, una giovane studentessa del Dipartimento di Matematica del OTU si è fatta conoscere al mondo. Il 1999 fu l'anno che cambiò la vita di Yasemin. Conobbe Rudy Castañeda, l'allenatore cubano che aveva formato campioni a livello internazionale. Quell'incontro fu ben più di una semplice collaborazione professionale. Aveva trovato la persona con cui si sarebbe sposata e che sarebbe diventata la sua compagna di vita. Preparato sotto la guida di Rudy, in un tempo incredibile breve, appena 5 mesi, Yasemin ha raggiunto un successo storico domenica 7 novembre 1999 alle ore 11:11 al largo di Yalıçıplak a Bodrum. Ha battuto il record mondiale nella categoria immersione in apnea con peso fisso assistito, immergendosi a 68 metri. Ha completato questa immersione in 2 minuti e 27 secondi.

Nel 2000 ha raggiunto i 100 metri nella categoria apnea con peso variabile limitato. Questo risultato era simbolicamente di enorme importanza. Si è guadagnata il titolo di prima donna subacquea di aver superato la soglia di 100 metri. 4 giorni dopo, il 23 luglio, ha battuto un altro record mondiale, immergendosi a 120 metri nella categoria apnea con peso variabile illimitato. Questa profondità l'ha resa la donna che si è immersa più in profondità al mondo. 120 metri equivalgono all'altezza di un edificio di circa 40 piani. Davanti a noi c'era una donna che da sola, con il proprio corpo e il proprio coraggio, era scesa a quella profondità impressionante. Questi record non erano solo numeri, ognuno di essi ha rappresentato un momento in cui una donna ha sfidato i limiti del proprio corpo e della propria mente, infrangendo i pregiudizi della società nei confronti delle donne. Nel 2001 Yasemin ha migliorato il proprio record nella categoria immersione in apnea con peso variabile limitato nel Mar Rosso egiziano, raggiungendo i 105 metri. Questa profondità era pari all'altezza della piramide rossa d'Egitto ed era stata scelta proprio per questo significato simbolico. I giornali inglesi hanno dato la notizia di Yasemin con il titolo La donna che ha superato il Big Bang. Nello stesso anno, al largo dell'isola greca di Istanköy, ha stabilito un nuovo record mondiale nella categoria immersione in apnea con peso fisso senza supporto, una delle discipline più impegnative dell'apnea, immergendosi a 40 metri. In questa categoria, l'atleta non utilizza né pinne né corda, si immerge e riimmerge solo con la forza del proprio corpo. I successi di Yasemin sono arrivati nonostante le difficoltà di salute. Era nata affetta da anemia mediterranea, questa malattia che comporta una carenza di emoglobina nel sangue. La proteina che trasporta l'ossigeno rappresentava un grande svantaggio, soprattutto per uno sport che richiede un elevato apporto di ossigeno come l'apnea. Tuttavia, Yasemin ha supportato questo svantaggio congettito con grande disciplina e determinazione. Allenandosi 6 giorni alla settimana, 4 ore al giorno, ha smentito il pregiudizio secondo cui il corpo femminile sarebbe debole. Nel 2002 le è stata diagnosticata una grossa massa al fegato ed è stata costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico. La diagnosi precoce è stata possibile grazie ai controlli medici approfonditi richiesti dalla disciplina sportiva che praticava. L'intervento ha avuto esito positivo e Yasemin è tornata a praticare il suo sport. Il record di Yasemin Dalkurich hanno contribuito in modo determinante alla diffusione a livello mondiale dello sport dell'apnea. I suoi record del 2000 e del 2001 sono stati trasmessi in diretta per la prima volta al mondo. Le principali emittenti televisive hanno diffuso in tutto il mondo il successo di una donna turca nelle profondità marine. Questa visibilità mediatica ha rappresentato una svolta non solo per lo sport, ma anche per le atlete donne. Banche internazionali, aziende orologiere e marchi automobilistici globali hanno iniziato a sponsorizzare questo sport. Yasemin ha dimostrato che anche le atlete donne possono ottenere sponsorizzazioni e sostegno mediatico e che possono competere a parità di condizioni con gli uomini. Nell'aprile del 2010, durante un'immersione di allenamento, Akash ha subito un grave incidente. A causa di una complicazione derivata da una sinusite, ha avuto un'emorragia
al naso e ai polmoni e durante la risalita da 40 metri ha perso brevemente

coscienza. Quei momenti critici hanno rappresentato la prova più difficile della sua vita. Grazie alla squadra medica presente durante l'immersione, è stata riportata in superficie in sicurezza e le sono state prestate le prime cure. Questa esperienza le ha ricordato quanto sia preziosa la vita. Yasemin, ormai madre, ha deciso di allontanarsi dalle immersioni agonistiche professionali, affermando: "Sono diventata mamma, non voglio correre rischi. La salute e la famiglia erano diventate più importanti dei record." La carriera di Yasemin Dalkılıç è una prova vivente di ciò che le donne possono realizzare nello sport, in uno sport estremo considerato dominato dagli uomini. È entrata nella storia mondiale battendo 8-9 record mondiali. Il suo successo non era solo frutto del talento atletico. La sua formazione matematica ha sviluppato la sua capacità di pensiero strategico. La sua passione per la musica ha rafforzato la sua disciplina e il suo senso del ritmo. La combinazione della sua carriera accademica con lo sport ha dimostrato che le donne non devono necessariamente essere unidimensionali. Come donna, ha vissuto il ruolo di moglie, madre e atleta professionista. Il rapporto di collaborazione instaurato con il suo allenatore e marito Rudy è stato un esempio di come si possono conciliare vita professionale e vita privata. Come madre di due bellissime figlie, è stata fonte di ispirazione per le ragazze della nuova generazione. Oggi Yasemin Dalkılıç vive a Miami con la sua famiglia. Non pratica più attivamente l'immersione agonistica, ma la sua eredità continua. È stata una pioniera nel formare atleti turchi di livello mondiale nell'immersione in apnea, le subacquee della nuova generazione come Shahika Ergüment seguono la strada da lei tracciata. In qualità di attivista ambientalista, ha sostenuto organizzazioni come il WWF e Sea Spearheart. Ha sviluppato progetti a favore di subacquei con disabilità. Ha partecipato a documentari che mettono in luce l'inquinamento dei mari. La storia di Yasemin Dalkılıç è il percorso di una bambina nata in una città senza mare che ha sognato in grande fino a diventare un'atleta detentrice di record mondiali. In questo percorso ha superato i pregiudizi sociali, i limiti fisici, i problemi di salute e le difficoltà che la vita le ha posto davanti. Il suo successo ci insegna che le donne possono spingersi ben oltre i limiti che vengono loro imposti. Con forza fisica, disciplina mentale e determinazione, anche gli obiettivi più difficili diventano raggiungibili. Una donna capace di immergersi a 120 metri di profondità non conosce i limiti nel cielo. Yasemin Dalkılıç è diventata la principessa non solo delle profondità, ma anche dell'impossibile. E oggi a ogni ragazza che sogna sembra dire: "Se avete coraggio e determinazione potete immergervi alla profondità che desiderate." Ogni record battuto da Yasemin Dalkılıç rappresenta un pregiudizio infranto da una donna, un ostacolo superato, una nuova strada aperta. E questa strada è un percorso luminoso per le future generazioni di atlete. Atleti turchi oltre i confini.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Iran mette in guardia gli stati del Golfo contro l'aiuto agli Stati Uniti. Qatar sollecita la cessazione degli attacchi israeliani contro Gaza. Russia e Ucraina si sono scambiate reciprocamente 103 prigionieri di guerra ognuna. Una frana provoca 100 morti in una miniera d'oro nella Repubblica Centroafricana e il debito pubblico statunitense supera i 40 trilioni di dollari. Oggi finiamo qui. Sul sito www.tiratitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.

Buongiorno cari ascoltatori, questa è la radio La Voce della Turchia. Oggi è 20 agosto, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione italiana via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 12.092, propulsione dal simbolo 27.500. FEC 5/6 polarizzazione orizzontale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Atleti turchi oltre il confine. Oggi sarò con voi io, Mirella Cetin.

0: Cari ascoltatori, leggiamo i principali titoli di oggi, 20 agosto. Iran mette in guardia gli stati del Golfo contro l'aiuto agli Stati Uniti. Qatar sollecita la cessazione degli attacchi israeliani contro Gaza. Russia e Ucraina si sono scambiate reciprocamente 103 prigionieri di guerra ognuna. Una frana provoca 100 morti in una miniera d'oro nella Repubblica Centrafricana e il debito pubblico statunitense supera i 40 trilioni di dollari. Adesso passiamo al notiziario. Il capo delle forze armate iraniane ha messo in guardia gli stati del Golfo dal fornire assistenza alle forze statunitensi in un contesto di crescenti tensioni regionali. Il generale Ali Abdullahi ha affermato che qualsiasi supporto verrebbe considerata una partecipazione al fianco di Washington. Abdullahi, riferendosi alla presenza di aerei militari statunitensi, in particolare aerocisterne per il rifornimento in volo nelle basi regionali, ha affermato che tali dispiegamenti difficilmente avrebbero senza il consenso dei paesi ospitanti. Il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, ha chiesto la fine degli attacchi israeliani su Gaza durante i colloqui con una delegazione di Hamas a Doha. L'incontro ha fatto seguito agli attacchi israeliani che hanno ucciso 9 palestinesi, tra cui agenti di polizia a Gaza City. Al-Thani ha inoltre accolto con favore l'accettazione da parte di Hamas di una tabella di marcia per l'attuazione della seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza.
1: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
0: La Russia e l'Ucraina si sono scambiate 103 prigionieri ciascuna in un accordo mediato dagli Emirati Arabi Uniti. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che i militari rientrati dal fronte sono stati trasferiti in Bielorussia per ricevere assistenza, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato il rilascio di personale delle forze armate, del servizio di guardia di frontiera e della Guardia Nazionale. Mosca ha ringraziato gli Emirati Arabi Uniti per aver contribuito a mediare l'ultimo scambio di prigionieri tra le due parti. Almeno 100 persone sono morte a seguito di una frana che ha colpito una miniera d'oro illegale nella Repubblica Centrafricana, vicino al confine con il Camerun. Il terreno è crollato nel sito minerario di Zamboe, seppellendo i minatori artigianali che lavoravano nella cava a cielo aperto. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso e si segnalano anche diversi feriti. Il disastro ha riacceso le preoccupazioni sulle pericolose condizioni di lavoro nei siti minerari informali di

0: questo paese ricco di minerali. Secondo i dati del Dipartimento del Tesoro, il debito pubblico statunitense ha superato per la prima volta i 40 trilioni di dollari, intensificando le preoccupazioni sulle prospettive fiscali del paese. Il debito pubblico si attesta a 40,47 miliardi di dollari, più del doppio rispetto a meno di 10 anni fa. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Atleti turchi oltre i confini.

Oggi vi racconteremo la storia di una straordinaria atleta che la Turchia ha regalato al mondo, una donna nata in una città senza mare, ma che è riuscita a dominare gli oceani, detentrice di un record mondiale in uno sport dominato dagli uomini, una donna che conduce una vita in cui scienza e sport si intrecciano. Yasemin Dal Kılıç. Yasemin Dal Kılıç, nata ad Ankara il 2 maggio 1979, è cresciuta in una città in cui la costa più vicina si trovava a 270 km di distanza. Da bambina si innamorò del mare guardando in televisione i documentari di Capitano Cousteau. Questa passione crebbe e si sviluppò nel mondo immaginario di una bambina costretta ad aspettare con pazienza di poter stare in riva al mare solo durante le vacanze estive. All'età di 11 anni entrò a far parte della squadra di nuoto. Tuttavia, il suo vero talento emerse quando a 14 anni fu selezionata per la nazionale di nuoto con monopinna. Da giovane ha battuto numerosi record turchi in questa disciplina. Oltre alla forza fisica, continuavano a svilupparsi anche la sua passione per la matematica e la musica. Nel 1996, ammessa al Dipartimento di Matematica della prestigiosa Università Tecnica del Medio Oriente, OTU, Yasemin è riuscita a conciliare la carriera accademica con l'apnea. In quel periodo è entrata a far parte del club subacqueo del OTU, in un'epoca in cui molte donne erano costrette a scegliere tra la carriera accademica e lo sport. Yasemin puntò all'eccellenza in entrambi i campi. Nel 1998 rappresenterò la nazionale turca al primo campionato mondiale di immersione in apnea, tenutosi in Sardegna, e si classificò prima nella categoria femminile. All'età di 19 anni, una giovane studentessa del Dipartimento di Matematica del OTU si è fatta conoscere al mondo. Il 1999 fu l'anno che cambiò la vita di Yasemin. Conobbe Rudy Castañeda, l'allenatore cubano che aveva formato campioni a livello internazionale. Quell'incontro fu ben più di una semplice collaborazione professionale. Aveva trovato la persona con cui si sarebbe sposata e che sarebbe diventata la sua compagna di vita. Preparato sotto la guida di Rudy, in un tempo incredibile breve, appena 5 mesi, Yasemin ha raggiunto un successo storico domenica 7 novembre 1999 alle ore 11:11 al largo di Yalıçıflık a Bodrum. Ha battuto il record mondiale nella categoria immersione in apnea con peso fisso assistito, immergendosi a 68 metri. Ha completato questa immersione in 2 minuti e 27 secondi, in un periodo in cui molti apneisti iniziavano la propria carriera con categorie più facili. Yasemin aveva scelto quella più atletica, più difficile e tecnicamente più complessa. Ciò dimostrava che non era solo un'atleta di talento, ma anche una donna coraggiosa.

coraggiosa e determinata. Il 2000 è stato un anno straordinario per Yasemin Dahl Kılıç. Ha battuto un record dopo l'altro nelle categorie più prestigiose e spettacolari dell'apnea. Il 19 luglio 2000 ha raggiunto i 100 metri nella categoria apnea con peso variabile limitato. Questo risultato era simbolicamente di enorme importanza. Si è guadagnata il titolo di prima donna subacquea di aver superato la soglia di 100 metri. 4 giorni dopo, il 23 luglio, ha battuto un altro record mondiale, immergendosi a 120 metri nella categoria apnea con peso variabile illimitato. Questa profondità l'ha resa la donna che si è immersa più in profondità al mondo, 120 metri equivalgono all'altezza di un edificio di circa 40 piani. Davanti a noi c'era una donna che da sola, con il proprio corpo e il proprio coraggio, era scesa a quella profondità impressionante. Questi record non erano solo numeri, ognuno di essi ha rappresentato un momento in cui una donna ha sfidato i limiti del proprio corpo e della propria mente, infrangendo i pregiudizi della società nei confronti delle donne. Nel 2001 Yasemin ha migliorato il proprio record nella categoria immersione in apnea con peso variabile limitato nel Mar Rosso egiziano, raggiungendo i 105 metri. Questa profondità era pari all'altezza della piramide rossa d'Egitto ed era stata scelta proprio per questo significato simbolico. I giornali inglesi hanno dato la notizia di Yasemin con il titolo La donna che ha superato il Big Bang. Nello stesso anno, al largo dell'isola greca di Istanköy, ha stabilito un nuovo record mondiale nella categoria immersione in apnea con peso fisso senza supporto, una delle discipline più impegnative dell'apnea, immergendosi a 40 metri. In questa categoria, l'atleta non utilizza né pinne né corda, si immerge e riimmerge solo con la forza del proprio corpo. I successi di Yasemin sono arrivati nonostante le difficoltà di salute. Era nata affetta da anemia mediterranea, questa malattia che comporta una carenza di emoglobina nel sangue. La proteina che trasporta l'ossigeno rappresentava un grande svantaggio, soprattutto per uno sport che richiede un elevato apporto di ossigeno come l'apnea. Tuttavia, Yasemin ha supportato questo svantaggio congettito con grande disciplina e determinazione. Allenandosi 6 giorni alla settimana, 4 ore al giorno, ha smentito il pregiudizio secondo cui il corpo femminile sarebbe debole. Nel 2002 le è stata diagnosticata una grossa massa al fegato ed è stata costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico. La diagnosi precoce è stata possibile grazie ai controlli medici approfonditi richiesti dalla disciplina sportiva che praticava. L'intervento ha avuto esito positivo e Yasemin è tornata a praticare il suo sport. Il record di Yasemin Dalkurich hanno contribuito in modo determinante alla diffusione a livello mondiale dello sport dell'apnea. I suoi record del 2000 e del 2001 sono stati trasmessi in diretta per la prima volta al mondo. Le principali emittenti televisive hanno diffuso in tutto il mondo il successo di una donna turca nelle profondità marine. Questa visibilità mediatica ha rappresentato una svolta non solo per lo sport, ma anche per le atlete donne. Banche internazionali, aziende orologiere e marchi automobilistici globali hanno iniziato a sponsorizzare questo sport. Yasemin ha dimostrato che anche le atlete donne possono ottenere sponsorizzazioni e sostegno mediatico e che possono competere a parità di condizioni con gli uomini.
Nell'aprile del 2010, durante un'immersione di allenamento, Akash ha subito un grave incidente. A causa di una complicazione derivata da una sinusite, ha avuto un'emorragia al naso e ai polmoni e durante la risalita da 40 metri ha perso brevemente coscienza. Quei momenti critici hanno rappresentato la prova più difficile della sua vita. Grazie alla squadra medica presente durante l'immersione è stata riportata in superficie in sicurezza e le sono state prestate le prime cure. Questa esperienza le ha ricordato quanto sia preziosa la vita. Yasemin, ormai madre, ha deciso di allontanarsi dalle immersioni agonistiche professionali affermando: «Sono diventata mamma, non voglio correre rischi. La salute e la famiglia erano diventate più importanti dei record». La carriera di Yasemin Dalkılıç è una prova vivente di ciò che le donne possono realizzare nello sport. In uno sport estremo considerato dominato dagli uomini, è entrata nella storia mondiale battendo 8-9 record mondiali. Il suo successo non era solo frutto del talento atletico. La sua formazione matematica ha sviluppato la sua capacità di pensiero strategico. La sua passione per la musica ha rafforzato la sua disciplina e il suo senso del ritmo. La combinazione della sua carriera accademica con lo sport ha dimostrato che le donne non devono necessariamente essere unidimensionali. Come donna, ha vissuto il ruolo di moglie, madre e atleta professionista. Il rapporto di collaborazione instaurato con il suo allenatore e marito Rudy è stato un esempio di come si possono conciliare vita professionale e vita privata. Come madre di due bellissime figlie, è stata fonte di ispirazione per le ragazze della nuova generazione. Oggi Yasemin Dalkılıç vive a Miami con la sua famiglia. Non pratica più attivamente l'immersione agonistica, ma la sua eredità continua. È stata una pioniera nel formare atleti turchi di livello mondiale nell'immersione in apnea, le subacquee della nuova generazione come Shahika Ergüment seguono la strada da lei tracciata. In qualità di attivista ambientalista ha sostenuto organizzazioni come il WWF e Sea Spearhead. Ha sviluppato progetti a favore di subacquei con disabilità. Ha partecipato a documentari che mettono in luce l'inquinamento dei mari. La storia di Yasemin Dalkılıç è il percorso di una bambina nata in una città senza mare che ha sognato in grande fino a diventare un'atleta detentrice di record mondiali. In questo percorso ha superato i pregiudizi sociali, i limiti fisici, i problemi di salute e le difficoltà che la vita le ha posto davanti. Il suo successo ci insegna che le donne possono spingersi ben oltre i limiti che vengono loro imposti. Con forza fisica, disciplina mentale e determinazione, anche gli obiettivi più difficili diventano raggiungibili. Una donna capace di immergersi a 120 metri di profondità non conosce limiti nel cielo. Yasemin Dalkılıç è diventata la principessa non solo delle profondità, ma anche dell'impossibile. E oggi, a ogni ragazza che sogna, sembra dire: se avete coraggio e determinazione, potete immergervi alla profondità che desiderate. Ogni record battuto da Yasemin Dalkılıç rappresenta un pregiudizio infranto da una donna, un ostacolo superato, una nuova strada aperta. E questa strada è un percorso luminoso per le future generazioni di atlete. Atleti turchi oltre i confini.

Siamo di nuovo in diretta per rivedere insieme i principali titoli di oggi. Iran mette in guardia gli stati del Golfo contro l'aiuto agli Stati Uniti. Qatar sollecita la cessazione degli attacchi israeliani contro Gaza. Russia e Ucraina si sono scambiate reciprocamente 103 prigionieri di guerra ognuna. Una frana provoca 100 morti in una miniera d'oro nella Repubblica Centroafricana e il debito pubblico statunitense supera i 40 trilioni di dollari. Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano.com potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani.